0: Asante sana pasta, nimeshukuru. Nimeshukuru kuongea na wewe. Nimeshukuru pia kutia mtu moyo pale nje. Wacha Mungu aendelee kukubariki wakati unapotekeleza kazi yake.
1: Amen, asante sana.
0: Amina. Ubarikiwe pasta, una siku njema.
1: Amina pia na.
0: Asante.
2: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo.

Watu wanyonyeshwe. Hapo kwenye ziwa hapo. Omba ama anaisha. Mweniwachi. Sema kakazema kama wataka kunyonyeshwa bwana. Wani kukunyonyesha kazema shingapi? Kwani mie ntoto? Mie si ntoto. Mie si ntoto.

mighty sparrow. Gea. Pa. Niko na pesa yako hapa. Pesa nayo nisaidi. Pesa ambayo ukijitahidi tu unaipata. Nazungumzia mchezo wa Lotto Bora. Ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. Star 216 hash.